mentre si incrocia uno sguardo. Giuro non ci credo che sei proprio tu. Con i capelli più corti ti sei dimagrita, dimmi come mai.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi e se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.